0: te esperaba. Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
1: Botaribe frecuencia en 88.9, Boguía FM. Usted
2: sabe aquí en Gotabini, no nos sin un otro momento importante con Aruba por bien junto para nos cuida, para nos isla. Y cuida Aruba, está un programa que nos ha anunciado algún luna pasado y acaba, nos ha dado en dos ediciones sumamente exitoso, más de 600 toneladas de sushi, ahora recogí en cada esquina del país Aruba, con Hopi Partners han contribuido tanto per costo non finanziario, però anche fisicamente a contribuire, pluclan di Dewey, pluclan di Selimar, pluclan di Set Inspector, però anche altre istanze non private che ti aiutano e Awe, junto con Sede Ruba, non si va a annunciare anche alcune istanze addizionali che abbiamo cerca per Jasabra Wo, per certe locazioni. Con l'award identificato con Hopi Sushi, con un andame lo team volontario nan, di nostra comunità, banda di istanze ufficiali con lo traha già sabra o trove. Noi siamo sei siti a trove, con noi che era annunciato oggi, con il Set Inspector, con il signor Hermans e il signor Mo.

0: è infinito e tesoro di compassione inagotabile. Mira-nos con bontà e aumenta la misericordia di noi per il momento non difficile, noi non desespera e ni perde animo, sino con gran confianza nos sometemos a vostra santa volontà, con amor e misericordia mes.
1: Amen. Amen.

0: EcoGas. Trismo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. EcoGas, tanti flippo San Nicolás. Clap servivo di geluna per giabbiarna di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di questo sordo di merdia. EcoGas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. E diferencia arriba Bodial.

0: Kota Ribe frekwensen aan die 88.9 Bogia FM.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a WOC.

Santo nuk sin 7 minutë të lëvë dhjore di 7 orë i 7 minutë në stej me gjës dan kipe o për ti dansë. Nësë inkomidjensi janë sigur e por të më ofrë. U feliz pa inte në kada unë i bosë në anë, u feliz e gjarëson, ave arriba e dia 23 di setembr, pa inë 26, u feliz pa inte, u feliz dia. Atëmente ku gratitud, nësë bon Dios, në tërmente nësa sigur hobi di nësë lanë të kaba, nësë jemi danki, sigur nësë po ofrëse nësë ma inte, sigur pa e dia anki, cominciamo a conoscere con gratitudine, speranza, maniera tutta e maniera è messa bisa, non spesso si ripidi per non sporre si bi, altrimenti non so che mi danchi in primo luogo e anche per gradire pa e dia già vedo e dia conoscere comincia. Se la conosco prima che turcos, nostra gloria non scurva di poderoso nome di tanti, io Spirito Santo, amen. Buon Dios, beh, otto dia, come tapi. Permitinos, cubo grazia e benedizione, lo accompagnanos, tur momento di pedire a Giave, quello che vuoi tabaglio a nos, quello che indire che se, non si vede di pedire a Giave, per tutte le situazioni, che ti presentai, ti presentando, e che ti presenti, a te bente, se che illuminanos, pa sine, non sposa, chico, ta e. E forma e anche le decisioni con le 5 tumore in vita. Come benedizione, buon mandato, che accompagna a cada uno di noi, vi dia già, vi guia a noi, tu dia di nostra vita, non si dà, si confia in voi, vi un Dio fiel, che non ti abbandona a nessuno di noi. Per essere mio buon Dio, non so come si manita qui con gratitudine e pigliando buon benedizione. Pa lo che dia chi da bambino con ne ma nel salmo di 23 sta papi con nos e benedizione in bontà lo ta come tu dia di mia vita sicuro così Signore non sa chiede non sa e non sta chiede sei per se non sei ma danchi per maita chi danchi per il privilegio di por mira un altro comienzo di dia danchi Signore. Mentre non si offre la nostra intenzione, non si segreta per noi iglesia, intenzione di nostra iglesia, intenzione di nostro Papa Leone IV, per noi naturalmente poniamo la nostra relazione, tutta l'intenzione di tutto il clero, di tutto il mondo, mentre la segreta per il terzo descanso di nostro paese, di Papa Francisco, naturalmente anche per nostro obispado, tamme nostra resa benedizione di nostro amministratore apostolico, arzobispo Jason, e turnos vicario nan, di nostro diocesi, tamme nostro sacerdote nan, e tamme nostro reverendo diagono di nostro diocesi, religioso e religioso.

Il santo non si segue, abbiamo, non si tempo tra le mas cotico e mas limita, pa lo che tratta non si informazione non lubita avi, non si segue, bien non si preparazione, pa cui si è di passion di il 50 anniversario di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom, e pues tu si manca un gruppo quello también guia e dirigi e alabanza, pues invita Sean Pawi e pues si preparazionan per lo che si tratta della celebrazione del 1 di ottobre prossimo, e si manca un gruppo di orazione da join il gruppo Shalom para celebrar y para agradecer a Dios ya para próximamente celebración que lo va a estar tomando lugar y para hoy de celebración 23 de septiembre lo va a estar el grupo invitado y que lo dirigí pues anoche lo está en comunidad de Free Travelers y lo comienza a hacer de costumbre Shetor, con il restamento del Santo Rosario, dopo lo baizzighi, e a noci con orazione e anche alabanza e adorazione, e dopo lo baizzighi anche una riflessione con la demanda di nostro romano Soraida Kerpens. Sì, molto cordialmente invitato per una noce, pues, junto con il gruppo di orazione carismatica. Grupo Shalom y también el comandante de Faith Travelers de Misa San Juan Pablo II aquí en la parroquia de Tanquilandet.

e novena in onore di Santa Teresita di Jesús, patrona di parrocchia di Sadigolan Stambi, pues per lo che ta tratta e di dos dia di novena o 23 settembre lo baita 5 ore tardi di misa di Santa Teresita e misa lo baita 6 ore a tardi. Ya sabre 26 e lo ta na capella Emmanuel e 6 ore di tardi domenica 7 ore lo baita in servizio di misa. C'è domingo mainta e lo ta 6 ore di mainta novena 7 ore di mainta lo baita in servizio di Santo Servizio di misa. Tutti i giorni anche con il 30 di settembre lotta 5 ore di tardi, novena 6 ore e misa una misa di Santa Teresita. Fiesta del 20 promedio di ottobre, fiesta di Santa Teresita, per 6 ore e mezzo vedi un processione che comincia nella porta decorata di scuola di Santa Teresita. Passa per arrivare a pleno di scuola, termina l'entrata principale di misa. E misa del 20 7 ore di notte. Sei per questo dia promi di ottobre.

Sabete també parlo che sta in preparazione di novena na onor di San Francisco, mi tiene in programma quello che tratta il dia 25, andiamo a visitare il missionario da inizio e per me parrocchia da turno da parrocchia di Santa Cruz. Dia 26 sta tocca turno da parrocchia di Playa me, San Francisco, e 27 di oggi domingo e da tocca turno da parrocchia di San Nicolás. 28 di oggi luna da tocca turno da parrocchia di Dakota. 29 da tocca una parrocchia di Paradera. Dia 30 di settembre da tocca turno una parrocchia di Savaneta. Dia 1 di ottobre da tocca turno una parrocchia di Tanque Landed. Dia 2 di ottobre da tocca turno una parrocchia di Brasile, pues, Cristo Rei. Dia 3 di ottobre da tocca turno una parrocchia Santa Ana na Nord. E dia 4 e ta tocca d'uno pa lo che ta e parrocchia di San Francisco che se le vejo un patrona di parrocchia ovviamente també per lo che ta tratta e se le vejo un pa mi portare la mia parte qui promego mi passa per parte di e pues compartir santo palabra. La celebración, pues, preparación también de lo que está tratando de fiesta patronal de los islas de nuestro país Aruba. La celebración a honor de Santísima Virgen María, Virgen de Rosario, Virgen de Alto Vista, para lo que está tratando en 2026. Esto comienza día de luna, día 28 de septiembre. Tur 9 días, esto comienza con Santo Rosario para 5 horas y esto sigue la celebración de Eucaristía para 5 horas y media. E anche pues, per quello che sta il programma, il 28 di settembre, tocca turno nella parrocchia di San Juan Pablo II, San Clemente. Il dia 29 tocca turno nella parrocchia Immaculata Concepción Santa Cruz. Il dia 30 di settembre tocca turno nella parrocchia della Virgen di Fatima, Dakota. Per il mese di ottobre, di fece qui, tocca turno nella parrocchia Santa Ana, nel nord. Dia 2 di ottobre ta tocca turno a Santa Filomena Paradera. Dia 3 di ottobre ta tocca turno a parrocchia di Savaneta. Dia 4 di ottobre invece di Bingo ta tocca turno a parrocchia di Santa Teresita di San Nicolás. Dia 5 di luna e di ottobre ta tocca turno a Cristo Rei, parrocchia Cristo Rei nel Brasile. Dia 6 e ultimo dia di novena tocca turno nella parrocchia di San Francisco di Playa. Dia 7 può essere fiesta patronale di Aruba, fiesta di Virgen Santissima Virgen Maria, allora può essere dia 7 e dia anche 5 ore lo stesso orazione e per 6 ore la celebrazione di misa con celebrare tour parroquiana. Pues ahí en la que nos de día que seguro que tengo pi novena para nos posigue nan de cerca mientras tanto nos está ahí preparando su mes para lo que está el Santo Evangelio de Awe arriba y ya razón aquí 23 de septiembre. Amico mi lubidano e santo e pues rosario vivo l'11 settembre rubete ciabiano vuol dire 25 di settembre falta in hobby per Pasqua 25 settembre 100 ore media notte nella cappelletta visto lo tiene rosario vivo per l'1 di settembre tu gente da buon venire tu gente invitata anche ben conosciuti sono tanto personale come in generale la nos pide nuestra Dulce Virgen María persigue entes de seco suyo para cada uno de nosotros que nos peticionan siempre cordialmente evita 25 de abierto 7 de la capela Alto Vista.